0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 9 Lainate-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma, mentre fino alle 6 chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma, mentre fino alle 6 chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Calenzano e Barberino verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 9 Lainate Chiasso, Lago di Como e Como Centro verso Lainate, sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli chiuso per lavori il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sono chiusi i tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Riaperture previste per le 5. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Chiusa per lavori l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre, entrata consigliata Bologna Casalecchio. E ricordo che per lavori è chiuso fino alle 5 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che sono chiusi per lavori tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Le riaperture sono previste per le ore 5. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che è chiuso per lavori il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma, riapertura prevista per le 5. È chiusa per lavori l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna fino al 27 novembre, entrata consigliata Bologna Casalecchio. Ed è tutto, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando c'è

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che animale.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che è chiuso per lavori il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Riapertura prevista per le 5. Chiusa per lavori l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre. Entrata consigliata Bologna-Casalecchio. Ed è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che è chiusa per lavori l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre e sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che è chiusa per lavori l'entrata di Bologna a Borgo Pangale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre e sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che è chiusa per lavori l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre, entrata consigliata a Casalecchio, e sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra Monza e Viale Certosa e tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code anche tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Milano-Brescia e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, in direzione di Firenze, e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli, sempre nella stessa direzione. E infine un chilometro di coda per lavori sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla, verso Milano, e code per traffico intenso sulla A14 Bologna.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra Monza e il bivio con Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona e 1 km di coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano per chi invece viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete. Partiamo però dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli. Infatti tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Siamo ora invece sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna riscontriamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Risalendo in A14, tra Castel San Pietro e il bivio con la 13, Bologna-Padova verso la 1, ci sono invece code per traffico intenso. E analoga situazione nel senso opposto, quindi verso Taranto, anche tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro. Spostandoci sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano 2 km di coda per lavori e poi in conclusione flussi intensi sulla A4 Milano-Brescia. Siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete. Partiamo dalla principale eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli. Infatti tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze il traffico è bloccato con 5 km di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803111. Siamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento, e risalendo in A14 tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Taranto ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo adesso sulla 7 Milano-Genova, poiché tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano riscontriamo 2 chilometri di coda per lavori e flussi intensi. In conclusione invece sulla 4 Milano-Brescia siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete. La principale notizia riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Guidonia e Monteceglio e Ponzano Romano in direzione di Milano ci sono 4 km di coda per un incidente da poco risolto, e per la stessa causa riscontriamo anche 4 km di coda sulla diramazione di Roma Nord tra Fiano Romano e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. E invece, spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Taranto, riscontriamo code a tratti per traffico intenso. Siamo adesso sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano 2 km di coda per lavori, e poi siamo ora in Lombardia sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Montolimpino verso Lainate c'è una coda per un veicolo in panne, mentre ci sono flussi intensi sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. È tutto, via Cucur, quindi buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete. Infatti ora iniziamo dalla A14 Bologna-Taranto, perché tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per lavori. Analoga situazione anche tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Bologna. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, anche qui tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Milano c'è sempre una coda per lavori di ammodernamento. Mentre invece, tornando in A14, tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso. Scenario analogo anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. E poi sulla 12 Genova-Rosignano invece tra Recco e Rapallo verso Livorno c'è una coda per un veicolo in panne. Tutto, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete. Ecco le principali segnalazioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano, ci sono 7 km di coda per lavori di ammodernamento. I tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per lavori riscontriamo 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna, così come tra Vasto Sud e Vasto Nord, sempre in direzione di Bologna. E risalendo in A14 tra il Bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Taranto, ci sono code a tratti per traffico intenso. Flussi intensi che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Brescia. Siamo tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e poi sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, coda per attraversamento doganale. Chiudiamo con la 12 Genova-Rosignano tra Recura Pallo verso Livorno, 1 km di coda per un mezzo in panne.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano ci sono 6 km di coda per lavori di ammodernamento con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Spostandoci in A14, anche Bologna-Taranto, anche tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna, abbiamo 2 km di coda per lavori. Analoga situazione anche nel tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord, con 1 chilometro di coda sempre in direzione di Bologna. E ancora sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso, mentre sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lenate c'è una coda per attraversamento doganale. E poi andando invece in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, siamo tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova, ci sono code a tratti per traffico. È tutto, vi auguro buon viaggio.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano, ci sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Mentre andando sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna, abbiamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Analoga situazione, sempre in A14, tra Vasto Sud e Vasto Nord, ancora in direzione di Bologna. Risalendo poi in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso. Veniamo adesso al tratto urbano della 24 Roma-Teramo, poiché tra Via Togliatti e Portonaccio in direzione del centro città c'è 1 chilometro di coda a causa di un tamponamento, e chiudiamo la 10 Genova-Ventimiglia, perché tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova ci sono code a tratti per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete con le notizie principali al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Milano c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Analoga situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, ma con 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna. Anche nel tratto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna invece segnaliamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. E poi spostandoci invece sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire dall'inizio della complanare fino a via Fiorentini in direzione del centro città, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto all'interno di una galleria. In conclusione vi informo che sulla 14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona per lavori fino al prossimo 27 novembre. Tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete. Ecco le principali segnalazioni. Partiamo dal tratto urbano della 24 Roma Teramo. Tra lo svincolo di Tor Cervara e via Fiorentini in direzione del centro città ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 4 e 500. Anche nel senso opposto, quindi verso il grande raccordo anulare, tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio c'è 1 km di coda per un incidente in galleria. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna ci sono 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Vi informo che sempre per lavori sulla 14 Adriatica l'entrata di Bologna Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Infine sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrive è chiusa in direzione di Milano fino al 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Radio. Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Partiamo dalla notizia principale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code per incidente tra Tor Cervara e via Fiorentini verso il centro città e in direzione opposta tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per lavori di ammodernamento segnaliamo code in A14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e nella stessa direzione tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Poggio Imperiale e Termoli sempre in direzione di Pescara. Sulla 10 Serravalle Genova, tra Genova Aeroporto, il bivio con la 7, traffico intenso. Infine sulla 7 di nuovo Serravalle Genova, la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Emiliano è chiusa, si consiglia di entrare a Tortona. Buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Per lavori di ammodernamento segnaliamo coda di un chilometro sulla 7 Serravalle Genova tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano. Sempre code di un chilometro in A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e nella stessa direzione tra Poggio Imperiale e Termoli. Ci spostiamo ora nei pressi della capitale con coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città e tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Ricordo infine che sulla 7 Serravalle Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano e sulla 14 Bologna Taranto è chiusa l'entrata di Borgo Panigale verso Bologna. La riapertura è prevista il 27 novembre. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in avaria c'è un chilometro di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Sempre in A14, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e nella stessa direzione tra Poggio Imperiale e Termoli, anche qui un chilometro di coda. Ed è chiusa l'entrata, sempre in A14, di Bologna Borgo Panigale verso Bologna. La riapertura è prevista il 27 novembre. Sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Infine sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra la 8 Milano Varese e Milano Est verso Brescia. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La situazione di rilievo si riferisce a 4 km di coda per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, oltre al bivio della 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Consigliamo di uscire a Bologna-Arcoveggio sulla 13, percorrere la tangenziale nord e poi rientrare a Bologna-Borgo Panigale in direzione Milano. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto, coda a tratti per traffico tra Bologna-Fiera e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. E un chilometro di coda per materiali dispersi tra Bologna-Borgo Panigale al raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Inoltre, sempre sulla 14 Adriatica, rileviamo un chilometro di coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori alla pavimentazione verso Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero in direzione di Bologna. Per un cantiere sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Infine, per traffico sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Il traffico è in aumento per i primi rientri pendolari, soprattutto nelle aree cittadine. Inoltre, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un furgone in panne tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto coda a tratti per traffico tra Bologna-Fiera al bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli, e i lavori rallentano la circolazione tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. E per un cantiere sulla 7 Serravalle-Genova coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Inoltre segnaliamo flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi in uscita dalla capitale, dalla tangenziale est fino al grande raccordo anulare. E code anche in carreggiata opposta tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Infine in tangenziale di Napoli, code tra Capodichino e Corso Malta per traffico in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia la Sala, il traffico è in aumento per i rientri pendolari, inoltre sulla 1 Milano-Napoli resta un chilometro di coda tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia per materiali dispersi da poco recuperati in direzione di Milano e code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima per traffico verso Bologna. Anche sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Bologna-San Lazzaro, il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Per un cantiere sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e per un'auto in panne sulla 12 Genova a Sestri Levante, un chilometro tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Code anche in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo in uscita dalla capitale e dalla tangenziale Est fino al grande raccordo anulare. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, ora di punta per i rientri pendolari. Inoltre sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Vallata segnaliamo un chilometro di coda per un camion in fiamme verso Napoli e un veicolo in panne sulla 12 Genova-Sestri-Levante causa un chilometro di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima per traffico verso Bologna e anche sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Code anche in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Nel versante italiano del traforo del Monte Bianco un'ora di attesa in ingresso in Francia e conseguenti code sulla 5 Aosta-Monte Bianco da Courmayeur Sud fino alla statale 26 in direzione del Monte Bianco. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Vallata verso Napoli, 2 chilometri di coda per un camion in fiamme. Il traffico viene deviato in uscita alla Cedonia per poi rientrare dalla stessa stazione. Sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te
1: che ami il gusto genuino del latte fresco,
2: che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM,
1: fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Alighieri. Il traffico è sostenuto sulla rete sulla A16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli. 2 chilometri di coda per un camion in fiamme. Il traffico viene deviato in uscita a Lacedonia per poi rientrare dalla stessa stazione. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 1 tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma, segnaliamo 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un camion. Il traffico scorre su 3 corsie. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando c'è

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia, Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli, 3 km di coda per un camion che aveva preso fuoco. Consigliamo di uscire a Candela e di rientrare a Grotta Minarda. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Cassino e Ceprano verso Roma, segnaliamo 1 km di coda per lo sbandamento di un camion. Il traffico scorre su 3 corsie. Sulla 8 Milano-Varese, tra Lainata-Arese e Castellanza verso Varese, code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia, Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete, sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli, 3 km di coda per un camion che aveva preso fuoco. Consigliamo di uscire a Candela e rientrare a Grotta Minarda. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti, code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate Arese e Castellanza in direzione di Varese, code a tratti per traffico intenso, e al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento al piazzale italiano verso la Francia con tempi di attesa di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e vi invitiamo a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete, sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, segnaliamo code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. E tra la tangenziale est e inizio complanare verso il grande raccordo anulare, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna Casalecchio. Sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, segnaliamo code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. E tra la tangenziale est e inizio campanare verso il grande raccordo anulare, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. La riapertura è prevista alle 5 di domattina. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, con la riapertura prevista alle 5 di domattina. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar seco

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia in direzione Napoli. Si tratta del tamponamento tra due auto e occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica notizia di traffico ci porta sulla

1 Milano-Napoli. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia in direzione Napoli. Si tratta del tamponamento tra due auto con una corsia al traffico. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, in direzione Bologna tra Rovigo e Villa Marzana, e sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord per chi viaggia verso Ancona. Riaperture previste per le 5. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Let's go.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Data da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma verso Milano, chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Le riaperture sono previste per le ore 5. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto sulla 24 Roma Teramo tra Serge e San Gabriele, Colledara in direzione Teramo, e sulla 16 Napoli Canosa è chiuso i tratti tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli e tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Riaperture previste per le ore 6 ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sull'auto Milano-Varese tra Gallarate e il bivio per la 36 Pedemontana per chi viaggia verso Milano e sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Le riaperture sono previste per le ore 5. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela in direzione Canosa, tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli, a seguire tra Avellino Ovest e Baiano. Le riaperture sono previste per le ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ad un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela in direzione Canosa, tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli e a seguire tra Avellino Ovest e Bagliano. Le riaperture sono previste per le ore 6. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Per lavori via ammodernamento in Liguria sono chiusi i tratti sulla 7 Seravalle Genova tra Genova e San Pier d'Arena il Pivio, per la 10 Genova Savona verso Milano e a seguire tra Busalla e Ronco Scrivia. Le riaperture sono previste per le ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento fino alle 6 è chiuso il tratto sulla 24 Roma-Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione Teramo. Sulla tangenziale di Napoli chiusi i tratti tra Camaldoli e Arenella verso Capo di Chino e tra inizio tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. Ed è tutto, buon viaggio!